Sono in Cina da diversi mesi, venuto dall'Italia per studiare i canali. Oggi, seduto in una cesta sospesa davanti alle porte della città di Wuxi, sollevato a mezz'aria, ho provato per la prima volta una sensazione di dominio sopra il brulichio della vita quotidiana. È stato qui che ho incontrato il mio interprete cinese, Xie Pingyao. Lui mi accompagnerà nel nostro viaggio verso nord, dando inizio alla nostra avventura lungo il canale.